0: 吴殿华，你已经走投无路了，束手就擒吧，给我抓活的！嗨！加藤龙二，我今天死也要拉你做垫背的！刘明，快！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 真倒霉。
1: 像一虎。
2: 哎，你们两个这是？
3: 还真是你啊。
2: 是我。
3: 你怎么在这儿啊？
0: 哎呀，别说了，我和弟兄们走散了。对了，这里不太安全，快跟我走。
2: 走。牡丹，
4: 向一虎，你到底去哪儿了？
0: 哎呀，被鬼子打散了，我一直在找你们呢。哎，你带的弟兄们呢？
4: 死了，全都被鬼子打死了，还有胡队长，也不知死活。
0: 啊！你为了救一个胡天华，打上那么多弟兄的性命，
4: 难道胡队长就不该救吗？
0: 可是
4: 没有可是，我告诉你，胡队长有多仗义，他为了救我，自己一个人去引开鬼子。
3: 要不是胡队长舍命搭救，我们哥俩这条命就算交代了。
1: 对呀，八路军的胡队长那真是义气。俺看，咱们现在赶紧去找胡队长吧。
3: 哪怕是牺牲了，我们也要替他收尸。
4: 是，赶紧走吧。